tapisa Paraguay guañe e albute e Paraguay re tapujo e haña nerembia sao mombe uva 920 AM.